0: Hello, hello, olam.
1: Toba chuo.
0: Ega keribe li.
1: Poto poto.
0: Ega ketaka.
1: Enyo alose.
0: Obogula wabisila. Lo wabioko. Lo wochiva. Bola luyala.
1: Tu eto.

adesso ho strocato tutto meno meno, però anche la figlia che mi ha detto che ma per bloccare la fase ma vedete che mi ha per bloccare la o vedete che mi ha